giorno che resta, una luce che non giudica. Qui non corro, qui respiro.